adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.